my nigga. But yo, yo, yo, yo, what's up, dog? E a sa tlale wa dutla ne ga dutla ma ga dutla ma di ene ma di ke ntwe patala ke ntwe tsama ya o sta di le vie a ke la mfi ma stand as good as